Yes, and we are also live on Light TV, Praise TV, and Angel TV, Adom TV, Praise TV, Ago TV, Sunny TV, GH1 TV, and also Light TV and Joy Prime TV. Obiada kacha no se kahuna nyemla edideni.

wi ai se to bo asro no mere ne mere pa wo de ayare sabi ba wo di suja che wo di suja che awo ya che.